0: Tangaloa. Tu mai Tangaloa. Tangaloa e a tua e langi tua ua.
1: Tapu!
0: Tu lo koipo. Ho langi mamaui. Takina mai. Si losi. Losi mai. Fuck out of the room. Get that boy.

la fine con il mio mai mo sei missi o tu avevo ca cubi mo tu co samo da fu calo fala hiat fu che do tola do mo tu ne fa no no mai daniden a calciosi a malo polata mo ha do a ma fa ni we ai willing it toni a palmerston north a new plymouth do ranga a ha ke mo ge hoko ki kiri kiri ro si ha ke lo ki northland calo fala hiat tu ge mo tur be mai a la katani highlanders ko ni we am na ki ko am fa na mo tur wa do a no no fa ke mo ha tu no nai kai ko ko ya na ko mo bo mo tur ni fa no no mai fa fika wanga poke lotu kaina poke po kai ko fe fika lofla hia tu kiam tulu